Jean Layanza. Angiapana tusk, avati amni rakutna pe. Mtonda ni anarambus tarabus. Yetan ni inspira kafani amni Antonio Chuara. Mtonda ni anarambus tatom. Ati bine putzu funzerai. Revna islar pa enna.